0: Local Frequencies Night. Radio Korax. Das Signal bleibt.
1: Die Uhr zeigt längst eine Zeit, die niemand mehr kontrolliert. Die Stadt schläft. Doch unter den geschlossenen Dächern arbeiten weiterhin Signale, Frequenzen, Impulse, Datenströme. Manche stammen aus Maschinen, andere aus dem Gedächtnis. Nachthaut wird nun durchlässig.
2: Sono approvato sulla mia pelle che i condizionamenti della famiglia sia positivi, perché ce ne sono stati più positivi chiaramente,
3: gente,
2: ma anche negativi non si possono, come magari tu invece no, la nonna ha detto
3: volete
2: la bisnonna, però l'Angelina è un calmo, tranquillo,
4: ma lei della casa se ne fregava, lei aveva l'orto al giardino e della casa lei se ne fregava.
2: Io guardo
5: la nonna Angelina, deve essere da quello della sua Michella, ha avuto un'influenza positiva, me ne parla più come una,
2: sì, anche io ho bisogno che possa tranquilla.
3: Io la però si buttava in terra.
6: Quando non aveva le prove,
7: credo che si buttasse in terra, bella che ne viene.
2: No, lei andava a lavorare, quindi non è che la vedesse molto.